Și tu, Paloi, tu mâna se pornă. Fambaca. Quattro ore magari più minuto mi lo comili ni mitanu. E quindi nera za 6 ore e 25 minuti. Lalwa se pao hiyalo verikana moradio ni mo. Baka okati vanikela hupo njihani mitako sahun sana koso. Vanto ni muiwe banda marofi.